Oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono. Sono buono. Il basso io lo voglio, solo in mono.

Espresso macchiato. J Balvin. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Let's go.